0: Encarnar. Poche. Camille, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitwa elute.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. No rube na jiruli.
1: Oya la ya, oya. Oya la ya.

0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Koali marché, li marché, li marché.